E una luce risplende in un ambiente marron. Si vede una coppia in silenzio.

sa mai chi è. Trin, hai sentito, han suonato, è aperto il portone, prepara il caffè.